innamorato al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio, e per gli innamorati non restò che l'avventura di un disperato viaggio.

la parte che so già, poi quando tocca a me puntuale sono là nel sonno.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che è da che il pan?
7: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
9: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Buongiorno, buon già caldo al mattino, siamo ormai in dirittura d'arrivo nella stagione che io non amo tantissimo, è il caldo, l'estate, nel modo più assoluto, essendo un novembrino, insomma sono cupino. Intanto posso solo dirvi una cosa di l'età. Sei in ascolto? Sì. Ascolta, fa male la bocca. Diletta è stata investita anche da un che in bici, cioè la demenza ormai, ma facciamoli questi controlli. Se uno va in bicicletta sul marciapiede, mette in pericolo i pedoni, si multa. Si multa, non si aspetta l'incidente, altro è successo a una persona che non magari non ha piacere, si sappia, l'altro ieri a Salso è investito in bicicletta, anche lui però si dice che fosse sul marciapiede, insomma c'è qualcosa che non va, che andrebbe porrato, ma diciamolo, il vero, siamo franchi, e non lire, qualche controllo anche in questo senso ci vuole. Abbiamo, ho già sentito l'Annetta, ciao Anna, buona giovedì, che ha vinto. Sentirete poi la risposta per il rumore. Oh, finalmente abbiamo l'Anna, lo farò alle 9, dopo le 9, finalmente ha capito in totum, cioè completamente totum, completamente Anna, i miei aiuti che io mi scolo a darlo, e finalmente ha capito. Oh Anna, ci siamo. Non è che ti ha aiutato Graziella, Graziella con la sua idea del microonde, che tu poi hai voluto perfezionare, con un fornello, aprire e chiudere un fornello a gas o a elettrico, che differenza farà poi a gas? No, questo è cusche, è un modo che pia. Un fornello gas e un fornello elettrico. È il ver e il ser. Che differenza che fra elettrico? No, adesso diciamo. Però state bravi, Anna, poi ne parliamo. Ne parliamo, che sei motivo di dirti bravo, bravo. Poi devo fare, se mi ricordo, una domanda anche a Silvana. Silvana, una domanda amletica che solo lei potrà forse rispondermi. Bene, adesso andiamo con il cantinone. Dov'era il cantinon d'Eschinon a Salso? Enrica, perfezionami la domanda. Enrica, Stella, perfezionami la domanda. Ci siamo. Abbiamo... no, Pia, no, il bar Fiorino, no, il bar Pia, siamo un po' distanti. Abbiamo, anche perché, lo ripeto, quando si parla di via Milano, viale Matteotti, via Parma, sono vie a Salso, oppure via Martiri della Libertà a Fidenza, sono vie molto lunghe, via Cavour, insomma ci sono vie lunghe che è meglio precisare dove sono. Abbiamo poi fino al 1950 via Micheli, che era un tratto di quale strada? Sì, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo l'orecchio che non c'è, via l'orecchio, via il dolore, abbiamo proprio l'orecchio, non ci siamo, ragazzi, quando non avete gli aiuti, è inutile dirlo, insomma, la cosa diventa un po' più complicatina, è vero? No, no, non è vero, cosa hai detto? Abbiamo qui, eccolo qui, non me lo dà, ah, ecco qui, me l'ha dato, Pietro, Pietro, non tornare indietro! Bella questa musica, dai! Anna è lì dopo la mina, aver contattato la mina, non ha più contattato nessuno, mentre invece il rumore è sicuro, è lei la vincitrice, lo sarà. Sentiamo, poi se ho capito bene la risposta. Senti, com'è scandito bene Anna il rumore? Io per esigenza di gioco l'ho fatto abbastanza rumoroso, ma lo fanno molto meno rumoroso chi lo fa giornalmente, più volte al giorno. È quella categoria di persone che lo fa abitualmente, per obbligo, oppure occasionalmente. Boh, me vo dit anche troppo e vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate @polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte.

schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita, grande, grande baita. Avete già prenotato per l'ultimo dell'anno? No, Anna, per San Giovanni, alla baita, passatelo alla baita, con un menù a tema favoloso, il tutto fatto in casa, 0524 68 92 26, e avrete la baita a portata di mano. Vi ricordo Agata, Silvana, dimmi Agata adottato, sarebbe molto bello, cerchiamo di far adottare Agata, circa 10 mesi, che trovate sulla mia pagina Facebook, con 347-03-61-628, ed avrete finito di soffrire la solitudine. Poi abbiamo due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa. Chi vuole adottarli, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto
tutto il giorno, oggi aperto tutto il giorno, perciò è da Calicantus Piano.

tante fiori, un buon caffè, Calicantos, ricordiamo, già anticipiamo, che sabato per un evento, ormai un grande evento sposalizio, aprirà alle 14 e poi ricordiamo che Calicantos, ormai tutte le domeniche pomeriggio d'estate è chiuso e fa bene. Perché non si muove persona, sono tutti via, fa bene. Perciò, qual è il pensierino del giorno di Calicantus? Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno. Un amico si vede sempre.

0: Ed abbiamo tante, tante, tante, tante notizie. Passiamo alla maturità, quella che ci vorrebbe per molti, perché maturi sono i pochi. Parte, fra l'altro, anche uno dei miei due adorati nipoti, anche per lui parte la maturità. Auguri ragazzi, diventati come una volta persone per bene, cittadini che onorano il modo di essere e fare, e non ho dubbi. Intanto Daniela Ferrari, madre di Andrea Scempio, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Orofori Pericolo per una overdose di farmaci, lo ha reso noto l'avvocato. Perciò sempre un fatto quello di Garlasco che mette un po' in apprensione tutti. Intanto pesanti ripercussioni sulla sospensione dei treni della linea alta velocità tra Milano e Rogoredo Piacenza, caos totale, cancellazioni e tenetevi ritardi fino a 3 ore, insomma, diciamo, non siamo mai andati così male con le ferrovie come adesso. Ed abbiamo sequestrati un silenziatore, foto che ritrae un ex dipendente dal comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia, perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino. Finora l'uomo non ha risposto agli interrogatori. Io gli darei tanti pugni in testa, martellate in testa. Pensate, fare il tirasegno contro sagome viventi, pagavano anche, sono criminali, assassini che andrebbero giustiziati. Spari sul passante dalla finestra, pensate, colpisse anche due bambini, terrore ieri alla periferia ovest di Roma. È confessato il folle gesto, è stato un uomo che ora è sotto interrogatorio. Droni vicino al Cremlino, Russia è in crisi globale, le raffinerie russe sono al collasso, viva l'Ucraina, abbasso Putin. Io non dico abbasso la Russia, abbasso Putin e tutti i putiniani. Donna trovata senza vita, vita nel letto della sua casa dove abitava col marito e il figlio, era morta, tenetevi, da 2 mesi. È successo a Macerata, nell'abitazione, ora perquisizioni per la motivazione di quella morte. Altra notizia è proprio dell'ultimissima ora: Adriano Pappalardo in ospedale, preoccupa per i fans, un problema che lo affligge da tempo. Sono in apprensione per il ricovero, molti lo dicono. È stato ricoverato al Policlinico Tor di Vergata a Roma. A dare la notizia è stato il figlio dell'artista. Ed abbiamo invece G7, Trump difende l'intesa con l'Iran, ci auguriamo che tutto vada bene. Quando si parla di Trump io mi metto sempre le mani dove non dovrei mettermi, per scaramanzia, perché quello è un imprevedibile, e ci sono ancora trampiani, ancora persone che magari hanno per interesse fiducia in lui. Intanto il Cremlino snobba Evian, mentre invece Evian è stato un successo, si parla di pace, di aiuti all'Ucraina, l'Europa avvia contatti con Mosca, cerca di far valere il suo peso, e l'ha fatto anche ad Evian, stanziando 70 miliardi per l'aggredita Ucraina da parte dell'aggressore Putin. L'Europa si prepara anche per Hormuz, per sminare. Noi siamo pronti, anche la Francia lo dice, il grande Macron che io adoro, pronti con altri 20 paesi volenterosi che vogliono veramente la pace e non la guerra. Ma la penserà così anche Israele? Io ho dei dubbi. Perché Israele ormai non è più sotto il controllo americano. Ricordiamo invece una gran bella notizia, intesa POS, meno cari. Ricordiamo aiutare le imprese, ma ci hanno pensato tardi. Vi sembra giusto che vado al supermercato, vedo un succo di frutta 1,50 euro, paghi col post, paghi 20 centesimi di commissione? È una vergogna, è una vergogna. Se lo Stato vuole il post, vuole la comodità per l'evasione fiscale, e è giustissimo, lo faccia, ma a spese dello Stato, spese della banca, e non che ci rimetta sempre il possessore del conto in banca. Mentre invece traffico ieri in tilt per un paio d'ore al botteghino, c'è stato un terribile scontro frontale con due auto feriti, due bambini che non sono fortunatamente gravi. Ed non siamo in Sicilia, non siamo in Calabria, in Campania, in Puglia, siamo nella Emilia e Romagna. Complimenti intanto al presidente dell'Emilia Romagna ieri sera per il figurone che ha fatto dalla Gruber, è preparatissimo, mi è piaciuto tantissimo, è piaciuto a tutti, e anche al grande storico Miele, che non ha lesinato. Complimenti per il nostro presidente di Regione Pascale. Falsi documenti per le polizze, 20 denunciati. Pensate, questi furbacchioni Emiliano Romagnoli avevano dei bolidi che costavano decine, migliaia, centinaia di migliaia di euro, e li avevano spacciati tutti per auto storiche. Pensate il ladrocinio, ma non è finito, purtroppo non avrà mai fine il caso dell'omicidio di Alessandra Ollari. Fu uccisa dopo anni di indagini, la procura ha deciso di archiviare il caso per l'omicidio di Alessandra Ollari, ma ripeto, non si saprà mai più chi è stato l'assassino. Perciò un altro, un ennesimo assassino criminale porco viaggia fra di noi indisturbato per l'archiviazione del caso. Ed abbiamo un altro fatto eclatante, neopsichiatria, come vedete non solo gli adulti ma anche i giovani sono matti. Sono 575 quelli in cura, sono aggressivi, seguiti dall'ASO, sono tutti ragazzi dai 14 ai 17 anni che hanno licenza da bastonare, uccidere. 14 anni hanno commesso, almeno 14 di loro hanno commesso anche reati, perciò non è che siamo messi molto bene, diciamo la verità. Ed ancora per Salso Maggiore, la lucciolata per Vaio a scopo benefico, organizzata da Insieme per la Salute e dai Confesercenti, tornerà domani a sostegno del nostro nosocomio fidentino. E intanto, sempre per Salso Maggiore, incastrato il ladro prestigiatore. Cosa ha fatto questo ladrone? Che andrebbe anche un po' lisciato la schiena con un asciugamano nodoso, una mossa fulminea ha fatto rubare 550 euro al cambiasoldi di una tabaccheria. È un 29enne, è stato localizzato grazie alle telecamere e al riconoscimento facciale dai carabinieri, grazie ancora di esistere. Come sono i nati oggi? Oggi è il 18 di Suite, Santa Marina, San Gregorio e San Callogero. A Callogero, andiamo, Callogero non è nome troppo milanese, diciamo la verità. I nati oggi sono persone influenti che si muovono all'ombra della esercitazione quotidiana che fanno e potere dietro le quinte e hanno un enorme influsso da trasmettere con energia a distanza attraverso il pensiero, pertanto non è affatto consigliabile averli come nemici. In genere sono ottimi amministratori finanziari, tanto gli uomini che le donne sono ottimi genitori, educatori, senza troppi vizi di solito. Amano lo scherzo e il divertimento, la loro mentalità e la loro massima migliore è vivi e lascia vivere, ma non c'è bisogno di sfidarli, ciò gli darebbe molto fastidio. Sia in amicizia sia con il partner mostrano un grande senso di responsabilità e di fedeltà. I pregi: vivace e molto molto influente. I difetti: dominatore e molto frenetico. Come sarà il tempo? Inc. Avremo un giovedì di condizioni di bel tempo, caldo, che diventerà purtroppo nuovamente fastidioso, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Ballet. Allora, sapete che non sono uno che capisce molto, per l'amor di Dio, però mi sembra di aver capito, intuito, dalla telefonata, dalla viva voce, intanto che buttavo, che l'Anna abbia vinto per il rumore. Anna, complimenti, poi ci sentiamo. Silvana, preparati, perché ho bisogno di un aiuto. È da un po' che ci penso, ma solo tu potrai aiutarmi, perché ne parliamo anche di questo dopo. Abbiamo alla decima posizione Patrice Juve, I Love America. Quanto amavo l'America prima di Trump. Non c'era nessun americanista come il sottoscritto, e lo farò anche dopo Trump. Quando Trump se ne andrà per i fatti suoi, sarà ancora la mia grande America.

0: America era America senza Trump al comando. È una grande, grande America. Ci auguriamo che ritorni tale dopo Trump. Ci sarà un passato futuro che lo dichiarerà. Allora, lo so che è una razza in estinzione, perciò nessuna più di voi cuce con la macchina. Noi vedete più in un negozio di elettrodomestici una macchina da cucire? Prima vi ricordate da Marziani, da Tanzi, dappertutto insomma c'erano le macchine da cucire. Adesso povero, sono obsolete e sono preistoriche. Allora, la macchina da cucire, come è chiamato il dispositivo che serve per tenere ferma la stoffa? C'è un dispositivo che si alza e si abbassa, tiene ferma la stoffa, se no non è, è facilissimo, anche perché l'ho già fatto questa domanda parecchie volte, una, l'altro ha appoggiato, si vede che era fuori, sì?
1: È il piedino.
0: Si chiama tale, Diletta. Via, anche una Sartura. A proposito, Diletta, scusami, sai, sì, lo so che mi dirai, sì, è cicciarra botte, e te sbagli, no, sabato, se ho detto che apre alle 14, apre alle 16 sabato, ha uno sposalizio colossale, apre alle 16, non alle 14, alle 16. Ed andiamo, diamo i due punti alla Diletta, 36, era facile, anche perché era una domanda già fatta, era fatta più volte, che ho parlato sempre di mia zia, Anna Camiciaia, premiata più, tutte le mie camicie da bambino erano siglate, metteva il mio nome, P, Pezzani, Vittorio, da mia zia Anna, meravigliosa. Abbiamo The Platters, Only U, solo tu puoi tanto.

0: È un li u. Vale un punto anche qui. Faccio un rispolvero di domande. Vale un punto, solo un punto. Quante volte l'ho fatta questa domanda? Quanti sono? Se ci fosse ancora Vittorio De Sica. Era un amante del gioco d'azzardo, chi non lo sapesse, specialmente della roulette e quant'altro. Grande, grande, meraviglioso Vittorio De Sica. Quanti numeri ha una roulette? Non una roulotte. Roulette, roulotte. Quanti, eccolo qui, vale un punto, lo so anche me, sì.
1: 37.
0: Diletta, brava, brava. Se mi dicevi 36, non te lo tenevo buono perché 36 si numeri. Ho detto, ma anche lo zero è un numero e sono 36. Brava, brava Diletta, che lei con Giorgio vanno spesso e volentieri a Monte Carlo, a giocare alla roulette. Allora, blocco le linee un attimo perché l'Anna ha vinto e poi chiedo, casomai ridò la linea, poi facciamo il gioco di fortuna con quattro premi. Sentiamo, no? È arrivata anche una telefonata adesso. Ecco, ma ha fatto capire che si è svegliato. Cancelliamo la telefonata, si è svegliato. Mentre invece l'Anna ha telefonato all'Albegiar, Anna vincitrice del rumore.
2: Ciao Anna.
0: Avevo capito che tu avessi capito normalmente invece, con tutte le spiegazioni. No, scusami, Anna, pensavo forse l'avevo frainteso. Pensate, con tutte le spiegazioni che ho dato. No, adesso è ammissibile. Silvana, è ammissibile. Con tutte le spiegazioni. Con un'accetta che il taglian bastò o con una. Vabbè, con tutti gli aiuti che ho dato. Anna, e sarà la vincitrice. Allora adesso chiedo, sblocco le linee, chiedo a Silvana, Silvana, questo dubbio che mi tormenta da alcune settimane, abbiamo detto che pensa che il bar dove a Salso si parla il dialetto vero, non so lì a Fidenza dov'è un bar, sentiamo, chi è che rompe le palle dagli occhi, adesso blocchiamo la linea, dov'è, Silvana, avrete anche voi un bar dove si respira quella boccata d'aria sana di dialetto. Ecco, io a Salso lo definirei, lo giudicherei, a parte il centro anziani di Salso Maggiore, ma bar, bar pubblico, il bar della Paola, il Twin Caffè. Lì veramente ci sono esperti e conoscitori di dialetto dove, te lo ripeto Silvana, nessuno ha saputo dirmi Caien, Caino. Silvana, e Abele in dialetto lì a Fidenza come si dice? Caino, Caien. Mai sentito in vita mia, ma neanche lì al Twin Caffè, né Alberto, né Fabrizio, né Stefano, né Luciano, i tanti, veramente parlano il dialetto, si parla solo il dialetto. E Abele? Silvi? Eccolo qui. Mi delucida.
1: Credo non sia declinabile in dialetto.
0: Sì, ecco, no, adesso parliamo, anche me, mia mamma, te l'ho detto, l'avrai sentito, ma non è uno, ossia, è un, si parla, è giusto parlare le cose, perché ma con mio zio Luigino, purtroppo, che eravamo fratelli, parì Caino e Abele, era in per mia mamma era indeclinabile, però a Fidenza l'ha messo su un libro, no, Cayen, no, no scusami, poi no, dici no. La tua, ed però mia mamma diceva è pari Caino e Abele, perciò li chiamava col nome, anche voi lì come Abele non ha varianti.
1: No, ma infatti mia nonna e mia mamma dicevano che brutto Cayen per uno cattivo,
0: sì.
1: Ma Abele no.
0: È indeclinabile.
1: E poi, ritornando al bar, io direi che qua quello di Gianni Adorni è uno dei...
0: Gianni Adorni, dove ha il bar, Silvana?
1: Lì dove c'era Quarantelli.
0: Ah, ok, nella, in via Bernini. Bernini, sì. Lì vicino alla chiesa, sì, sì.
1: Ah, pieno di Borghigiani.
0: Ah, ecco, è una bocca. Io quando entro al Twin Caffè, senti etar che parler di lei, come quando vado in qualche bar a Parma, ancora, che sento, io so dove è sono. Ecco, sì. Ma io mega con le mie manie, se vuoi che dica
1: me. No, ma anche a me piace parlare in dialetto.
0: Io lo dico a tutti, quando sento uno parlare dialetto, è il nostro passaporto, è la nostra carta d'identità. Grazie Silvana, scusami il disturbo, c'è stata. Ecco, Cayen, allora, ma Abele è indeclinabile, cioè Abele. Niente, era dubbio, insomma, che mi sembrava di... essere troppo curioso o troppo facinoroso, ma è un dubbio che mi scottava, sapere se a Fidenza invece anche Abele gli davano un nome. Qui a Salso non esiste Cayen, credimi Silvana, non esiste Cayen. Fidenza, se c'è anche sul libro, sarà di uso, ma noi qui a Salso non lo usiamo, usiamo indeclinabile sia Caino che Abele. Ed dedichiamo a Silvana Franco. Franco, ma chi è il Franco? Di con tutta l'aiut codat e nima dir von cataia con una cetta un legno di ho dato un bel uno che taglia il legno con un'accetta, diciamo che è paradossale come risposta del rumore, ma tutto è ammesso, e tutto è concesso e tutto vi è perdonato. Franco, Franco! Oh, Califano, Reginelle, è una, è talmente bella, gli è piaciuto che lui, cantautore famoso, ha voluto cantare Reginella. È lui da romano puro sangue.
2: La veste sculata, lo capienne coi nastri e coi rosi, stiva miese a tre quattro chantosi, e parlava francese, e così.

0: con il grande Franco Califano, bravo Roby, intonato, bello, bello, bello, ha fatto la Reginella, bella questa canzone, l'ha fatta anche Massimo Ranieri, l'ha fatta quasi tutti i cantanti, è un classico, nonostante Califano non avesse bisogno di cantare canzoni di altri. Allora, quattro premi, mettiamo anche un bel salame della boutique delle carni e salumi di Giulio a Zibello, oltre a Vocation, oltre a Stenome dell'amica Giovanna Iasoni, ciao Giovanna, ciao, e oltre a Baroni Ceramiche. Mettiamo anche 30 punti, 5 punti, ho aumentato il montapremi anche per coloro insomma che sono più timidi, che non vogliono apparire in diretta al sabato, 5 punti. Allora, chi mi dice un nome di uomo che inizia con Empoli, Enna, Erba, e vabbè, insomma, Ietar, guardiamo se ci arrivate. Enna, Empoli, Erba, ah, eccolo qui, Evellino, ah no, quello lì è Avellino. lo rimandiamo a dopo perché il tempo è scaduto. Andiamo con, pensate un nome con la E, adesso non fate telefonate perché non la prendo. Andiamo con Fred Bongusto, che dedico ad Anna della gelateria Portici, che tutte le sere, quante, a centinaia e centinaia di serate, tutti lunedì sera era un appuntamento al gelaterie Portici, e l'Anna mi richiedeva fai una rotonda sul mare, e la eseguivamo per l'Anna. Del resto è una canzone molto bella, è lui che è stata rubata, è Fred Bongusto con Una rotonda sul mare.
1: Quando

0: E velocemente trovato, fra l'altro, guardiamo se qualcuno vuole tentare con il gioco di fortuna. Nome che inizia maschile con la E. Nome che inizia con la E al ma, eccolo qui. Sentiamo chi è. Sì.
1: Emanuele
0: Filiberto. Emanuele. El mal de nier è tagliare l'erba, Emanuele. Em tagliat mia l'erba. Emanuele. Pasoli, beh. Sto parlando, Emanuele. C'è l'erba alta che ormai, ormai sarà fieno. Allora sentiamo qual è la. Eccolo qui il nome battezzato, facilissimo. Tiriamo su
2: nome,
0: la leva.
2: Edoardo.
0: Edoardo Vianello. Edoardo Vianello. Perciò grazie a Silvana. Ed abbiamo. Ho scelto una canzone strana, Pitagora, di Adriano Celentano. L'ho scelta perché dura solo 1:40. Dura poco.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare
2: da Baroni Ceramiche, svendita

0: interessati. Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Calicanthus, che mi ha detto, mi ha scritto che a Cremona tutti i bar parlano il cremonese. Beati cremonesi, che tutti i bar sono frequentati da cremonesi. Qui a Salso sono bar cinesi, bar napoletani, bar calabresi, bar albanesi. C'è un po' mi trovo logico, mentre invece a Cremona sembra che in tutti i bar, stando alla Diletta, parlino correttamente il dialetto. Guardiamo se sapete distinguere un graffio, non una ferita. Come chiamiamo un graffio, un rossore lasciato aver toccato un rametto senza farlo sanguinare? Come chiamiamo in dialetto quel rossore, quel graffio? Facile, facile, facile. Mamma mia, Nanca, sì?
3: Sgarbio.
2: Sgarbio, no, stavolta non ci siamo, Silvana. Un sgarbion, come diciamo, forse Silvana non ha capito, un graffio che ti viene lasciato anche per un segno. Che ti viene lasciato, che ti rimane qualche giorno nel corpo. Guarda che segno che mi è rimasto. Guarda che segno. Mi ha dato un schiaffone e mi resta un segno. Come lo chiamiamo quel segno in dialetto? Che sia un graffio, che sia una patacca. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Silvana, è giù mia figo, è un sungrete, mi tutti varnigon. Em son grete, guarda, su struse e rum e un ram e mi tutti i varnigon. Varnigon. Un segno penso che sia così.

Anche per voi. Andiamo immediatamente con Giulio, Giulio. Mamma mia, su mi ritardi. Su mi ritardi, te Kurt. Vado con Iglesias, il grande Giulio, che ci propone uno dei suoi capolavori. Giulio, Iglesias con questo. Meraviglioso, stupendo, solamente una vez.

quale lingua è scritto il famoso Corano? Io rispetto tutte le religioni in egual modo. In quale lingua intanto è scritto il Corano? Andiamo con Drupi, che occupa la quarta posizione. Il Corano è scritto in arabo. Arabo. Allora, Drupi, con un brano che ha partecipato al Sanremo del 74, se

tre punti. Macchina da cucire ancora, oggetto obsoleto e ormai da preistoria. Come si chiama il dispositivo che diciamo fa avanzare la stoffa sotto l'ago? C'è un dispositivo che fa avanzare la stoffa sotto l'ago. Comment s'appelle? Vale tre punti. Ed abbiamo invece alla terza posizione un dolce veleno. Dolce veleno. Lo dedico alla Irma di Fidenza. Dolce veleno, Demis Roussos. Si chiama il trasinatore. Trasina la stoffa sotto. Ormai sono domande da preistoria.

soliti due punti, anche se Latina non è in ascolto, ma lo faccio ugualmente. Chi c'è alla seconda posizione? Dimmi pure, Roby, dimmi. Roberto, lasciamolo divertire, dai. Allora, chi c'è alla seconda posizione? Vale due punti. Chi c'è alla seconda posizione? Gianni Bella. Gianni Bella con Navigo nei ricordi.

0: mamma mia, come sono in ritardo. Nome di stavolta di donna che inizia con E. Abbiamo fatto l'uomo, Edoardo. Adesso facciamo la donna, sempre 4 premi e 30 punti, 5 punti per quelli non del sabato, poi logicamente passo la parola alla pubblicità. Poi facciamo il riepilogo della Hit Parade del giovedì, tutta cantata e dettagliata dall'amico Roberto Boerio. Allora, rimandiamo per questo gioco. Nella seconda parte, non svelo la registrazione, vado con la pubblicità, poi dettaglio la Hit Parade al millesimo.
1: E ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
0: Allora passiamo immediatamente al riepilogo della Hit Parade. Patrice Jouet alla decima posizione, De Platters alla nona posizione, ottava posizione Franco Califano, il Freddo Buongusto alla settima posizione, Celentano alla sesta posizione. Abbiamo poi, siamo poi passati alla prima parte della Hit Parade con Iglesias alla quinta, ricordiamo Drupi alla quarta posizione, Demis Roussos alla terza posizione e il Gianni Bella invece che occupava la seconda posizione come chiesto per i famosi due punti che diamo settimanalmente a chi segue la Hit Parade. Perciò ascoltiamoci adesso chi c'è alla posizione d'onore, facile. Number one, number one, number one. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. È il brano che vi propongo alla prima posizione.

a voi dove si trovava la cartolibreria da Dorina, dove si trovava a Salso la cartolibreria di gelati? No, non vendeva i gelati, si chiamava Gelati. Cartolibreria Gelati, cartolibreria Dorina a Fidenza. Gelati a Salso, Dorina a Fidenza.

La Dorina e l'Ere in via Berenini, davanti alla farmacia Gemignani. Gelati, la famosa cartolibreria Gelati, insieme a Rino Fermi, alla Verderi, erano le tre cartolibrerie più famose di Salso. Era in piazza Brugnola, nessun vincitore. Ed andiamo adesso con l'oroscopo. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40. Ciao a tutti.

Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Con progetti modesti avete l'opportunità di realizzare una buona giornata. Cercate di fare il punto delle vostre situazioni. Toro. Si preannunciano giorni validissimi per mettere a segno mosse intelligenti e molto proficue anche sul piano pratico. Gemelli. Vivete il vostro giorno in modo proficuo e dolce, ma cercate di farlo rendere. Cancro. Chi ha valori vergine non dovrebbe assumere impegni troppo leggermente. Non dovete dare dimostrazioni, non in questo periodo. Leone. Non fate troppe questioni di principio, perché vi sembra che non vi si tenga nella giusta considerazione. Se vi soffermate un attimo a considerare le situazioni, vi apparirà in modo lampante quello che vi perdete non mostrandovi più accomodanti. Vergine. Con un pizzico di abilità è possibile porre la propria personalità, il proprio operato in luce perfetta e con le persone giuste perché si è apprezzato appieno. Bilancia. Se avete valori gemelli, siete a dir poco splendidi e anche un poco ruffiani, ma nessuno se ne accorge. Scorpione. Se avete valori gemelli, è il giorno buono per mettere qualche punto fermo e con discrete circostanze a favore. Sagittario. Rilassatevi. Cercate di svagarvi senza fare niente di straordinario. Anche i progetti, i piani che si abbozzano in questo periodo, hanno poche possibilità di essere tradotti in pratica. Accontentatevi perciò di non prendere posizioni. Sarà già un bel successo. Capricorno. Avete la possibilità di passare una giornata indimenticabile. Siete nella condizione ideale per suscitare ottime impressioni. È possibile che la gente riveda giudizi poco lusinghieri espressi su di voi. Acquario. Il giorno si presta per rinsaldare i rapporti familiari, discorrere del più e del meno senza il rischio che gli affiorino remore e rancori. Pesci. All'apparente sicurezza in voi stessi si contrappone una dannosa impressionabilità. Tutti possono far presa su di voi. Basta che vi offrano qualcosa di strano. Meglio se di impossibile.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita, grande, grande baita, avete già prenotato per l'ultimo dell'anno, no, Anna, per San Giovanni, alla baita, passatelo alla baita, con un menù a tema favoloso, il tutto fatto in casa, 0524 68 92 26, e avrete la baita a portata di mano. Vi ricordo Agata, Silvana, dimmi Agata adottato, sarebbe molto bello.

abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno, perciò da Calicanthus, piante e fiori, un buon caffè. Calicanthus, ricordiamo, già anticipiamo che sabato, per un evento, ormai un grande evento sposalizio, aprirà alle 14. E poi ricordiamo che Calicanthus ormai tutte le domeniche pomeriggio d'estate è chiuso, e fa bene, perché non si muove persona, sono tutti via, fa bene. Perciò, qual è il pensierino del giorno di Calicanthus? Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno. Un amico si vede sempre.

Ed abbiamo tante notizie, passiamo alla maturità, quella che ci vorrebbe per molti, perché maturi sono i pochi, parte fra l'altro anche uno dei miei due adorati nipoti, anche per lui parte la maturità. Auguri ragazzi, diventati come una volta, persone per bene, cittadini che onorano il modo di essere e fare, e non ho dubbi. Intanto Daniela Ferrari, madre di Andrea Scempio, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Orofori Pericolo per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato. Perciò sempre un fatto quello di Garlasco che mette un po' in apprensione tutti. Intanto pesanti ripercussioni sulla sospensione dei treni della linea alta velocità tra Milano e Rogoredo Piacenza, caos totale, cancellazioni e tenetevi ritardi fino a 3 ore, insomma diciamo non siamo mai andati così male con le ferrovie come adesso. Ed abbiamo sequestrati un silenziatore, foto che ritrae un ex dipendente dal comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia, perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino. Finora l'uomo non ha risposto agli interrogatori. Io gli darei tanti pugni in testa, martellate in testa. Pensate, fare il tirasegno contro sagome viventi, pagavano anche, sono criminali, assassini che andrebbero giustiziati, spari su passante dalla finestra, pensate, colpisse anche 2 bambini, terrore ieri alla periferia ovest di Roma. È confessato il folle gesto, è stato un uomo che ora è sotto interrogatorio. Droni vicino al Cremlino, Russia è in crisi globale, le raffinerie russe sono al collasso,

viva l'Ucraina, abbasso Putin. Io non dico abbasso la Russia, abbasso Putin e tutti i putiniani. Donna trovata senza vita, vita nel letto della sua casa dove abitava col marito e il figlio, era morta, tenetevi, da 2 mesi. È successo a Macerata, nell'abitazione. Ora perquisizioni per la motivazione di quella morte. Altra notizia è proprio dell'ultimissima ora: Adriano Pappalardo in ospedale, preoccupa per i fans, un problema che lo affligge da tempo. Sono in apprensione per il ricovero, molti lo dicono. È stato ricoverato al Policlinico Tor di Vergata a Roma. A dare la notizia è stato il figlio dell'artista. Ed abbiamo invece G7, Trump difende l'intesa con l'Iran. Ci auguriamo che tutto vada bene. Quando si parla di Trump io mi metto sempre le mani dove non dovrei mettermi, per scaramanzia, perché quello è un imprevedibile, e ci sono ancora trampiani, ancora persone che magari hanno per interesse fiducia in lui. Intanto il Cremlino snobba Evian, mentre invece Evian è stato un successo. Si parla di pace, di aiuti all'Ucraina, l'Europa avvia contatti con Mosca, cerca di far valere il suo peso, e l'ha fatto anche ad Evian, stanziando 70 miliardi per l'aggredita Ucraina da parte dell'aggressore Putin. L'Europa si prepara anche per Hormuz, per sminare. Noi siamo pronti, anche la Francia lo dice, il grande Macron, che io adoro, è pronti con altri 20 paesi volenterosi che vogliono veramente la pace e non la guerra. Ma la penserà così anche Israele? Io ho dei dubbi, perché Israele ormai non è più sotto il controllo americano. Ricordiamo invece una gran bella notizia: intesa POS, meno cari. Ricordiamo, aiutare le imprese, ma ci hanno pensato tardi. Vi sembra giusto che vado al supermercato, vedo un succo di frutta 1,50 euro, paghi col post, paghi 20 centesimi di commissione? È una vergogna. È una vergogna. Se lo Stato vuole il post, vuole la comodità per l'evasione fiscale, e è giustissimo, lo faccia, ma a spese dello Stato, a spese della banca, e non che ci rimetta sempre il possessore del conto in banca. Mentre invece traffico ieri in tilt per un paio d'ore al botteghino, c'è stato un terribile scontro frontale con 2 auto feriti, 2 bambini che non sono fortunatamente gravi. Ed non siamo in Sicilia, non siamo in Calabria, in Campania, in Puglia, siamo nella Emilia e Romagna. Complimenti intanto al presidente dell'Emilia Romagna ieri sera per il figurone che ha fatto dalla Gruber. È preparatissimo, mi è piaciuto tantissimo, è piaciuto a tutti, e anche al grande storico Miele, che non ha lesinato. Complimenti per il nostro presidente di Regione Pascale. Falsi documenti
per le polizze, 20 denunciati. Pensate, questi furbacchioni Emiliano Romagnoli avevano dei bolidi che costavano decine, migliaia, centinaia di migliaia di euro e li avevano spacciati tutti per auto storiche. Pensate il ladrocinio, ma non è finito, purtroppo non avrà mai fine il caso dell'omicidio di Alessandra Ollari. Fu uccisa dopo anni di indagini, la procura ha deciso di archiviare il caso per l'omicidio di Alessandra Ollari, ma ripeto, non si saprà mai più chi è stato l'assassino. Perciò un altro, un ennesimo assassino criminale porco viaggia fra di noi indisturbato per l'archiviazione del caso. Ed abbiamo un altro fatto eclatante, neopsichiatria. Come vedete, non solo gli adulti ma anche i giovani sono matti. Sono 575 quelli in cura, sono aggressivi, seguiti sono tutti ragazzi dai 14 ai 17 anni che hanno licenza da bastonare, uccidere. 14 anni hanno commesso, almeno 14 di loro hanno commesso anche reati, perciò non è che siamo messi molto bene, diciamo la verità. Ed ancora per Salso Maggiore, la lucciolata per Vaio a scopo benefico organizzata da Insieme per la Salute e dai Confesercenti tornerà domani a sostegno del nostro nosocomio fidentino. E intanto, sempre per Salso Maggiore, incastrato il ladro prestigiatore. Cosa ha fatto questo ladrone? Che andrebbe anche un po' lisciato la schiena con un asciugamano nodoso, una mossa fulminea, ha fatto rubare 550 euro al cambiasoldi di una tabaccheria. Un 29enne è stato localizzato grazie alle telecamere e al riconoscimento facciale dai carabinieri, grazie ancora di esistere. Come sono i nati oggi? Oggi è il 18 di Suite, Santa Marina, San Gregorio e San Callogero. A Callogero, andiamo, Callogero non è nome troppo milanese, diciamo la verità. I nati oggi sono persone influenti che si muovono all'ombra della esercitazione quotidiana che fanno e potere dietro le quinte e hanno un enorme influsso da trasmettere con energia a distanza attraverso il pensiero, pertanto non è affatto consigliabile averli come nemici. In genere sono ottimi amministratori finanziari, tanto gli uomini che le donne sono ottimi genitori, educatori, senza troppi vizi di soldi. Amano lo scherzo e il divertimento, la loro mentalità e la loro massima migliore è vivi e lascia vivere, ma non c'è bisogno di sfidarli, ciò gli darebbe molto fastidio. Sia in amicizia sia con il partner mostrano un grande senso di responsabilità e di fedeltà, i pregi vivace e molto molto influente, i difetti dominatore e molto frenetico. Come sarà il tempo? Avremo un giovedì
di condizioni di bel tempo caldo che diventerà purtroppo nuovamente fastidioso, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma, lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 18 giugno.
1: Il santo venerato in data odierna è San Calogero, eremita, che secondo il martirologio romano era famoso per la sua opera di esorcista.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Calogero.
1: Il nome riproduce il greco Calogeros, che propriamente significa buon vecchio, ed era un titolo reverenziale, usato per rivolgere la parola agli anacoreti e ai monaci, per poi diventare, in epoca moderna, il termine greco che significa monaco.

0: 1940. Nel giro di poche settimane i tedeschi hanno invaso i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Belgio e metà della Francia. La loro avanzata prosegue inesorabile.
1: Il governo francese, rifugiatosi a Bordeaux, tenta disperatamente di fronteggiare il nemico, ma l'ondata della Panzerdivisionen travolge ogni resistenza.
0: Gli inglesi sanno che da un giorno all'altro i francesi cesseranno di combattere ed essi si troveranno soli a fronteggiare Hitler. Tuttavia, proprio in quel momento sbarca in Gran Bretagna un francese che non ha nessuna intenzione di rinunciare alla lotta, Charles de Gaulle.
1: Soltanto un mese fa nessuno o quasi nessuno lo conosceva. Eppure dal 10 maggio de Gaulle ha comandato al fronte l'unica divisione corazzata francese che per un istante ha fermato i tedeschi ed è stato sottosegretario al Ministero della Guerra.
0: Dato che nessun capo più altolocato di lui si decide a reagire, de Gaulle decide di essere il portavoce della Francia.
1: Il 18 giugno 1940 a Radio Londra, egli lancia un appello a tutti i francesi affinché continuino la lotta. La Francia libera è nata finalmente.
0: 5 anni dopo, l'8 maggio 1945, la Francia accettava a Reims, a fianco degli alleati, la capitolazione tedesca.
1: Nei primi del giugno del 1910, sulla spiaggia di San Sebastian, due bambini si stanno rotolando nella sabbia, guardati a vista da 12 guardie reali.
0: Sono il principe delle Asturie, erede al trono di Spagna, con il fratello Don Jaime. Il principe delle Asturie sarebbe salito sul trono con il nome di Alfonso XIV, ma non vi giungerà mai. Suo padre, Alfonso XIII, abdicherà e verrà formato un governo democratico popolare nel 1931.
1: Città del Messico, 18 giugno 1970. Si disputano in Messico le semifinali per la Coppa di Calcio Rimé.
0: In un clima di grande entusiasmo ed emozione, l'Italia sconfigge la Germania Ovest per 4-3. Gli artefici della vittoria italiana sono Boninsegna, Riva e Rivera. Ma il giorno 21, nella partita contro il Brasile, l'Italia non mantiene questo ritmo e viene sconfitta per 4-1.
1: E passiamo a Capitan Schneider, il celebre domatore di leoni.
0: Alfred Schneider è praticamente l'unica persona del mondo che sia stata chiusa in una gabbia con più di 40 leoni. Questo accadde per un errore degli inservienti nel 1925, che per sbaglio aprirono tutte le gabbie insieme durante un suo spettacolo.
1: E con questo intrepido capitano e i suoi 40 leoni, anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 19 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Con qui, ciao a tutti, buongiorno, ecco, tira sul microfono, così non gridi, non sbraiti, ciao Roberto, sei pronto? Roby, sei pronto a fare il programma con il sottoscritto? Sì, l'amico Robertone, il dormiglione, è già pronto. Un saluto a tutti, l'ho detto, buon disco richiesta, sarà come sempre un programma di bella musica, visto le vostre richieste, come sono sempre curate al millesimo, e ringrazio tutti voi che parteciperete in qualche modo al programma di oggi, come del resto sempre, anche per Anna che stamattina, avendola ascoltata nel viva voce, presumevo proprio che avesse vinto, invece ha detto di tutto e il contrario di quello che poteva essere il rumore, di quello che ho dato di aiuto, proprio il contrario di quello che ho dato come aiuto, poco male. Sarà la prossima, mi raccomando, se Graziella è in ascolto, sempre il condizionale di rigore. Graziella, sei la regina, però ho visto anche l'altra regina dell'ultimo rumore indovinato di Letta, che è un po' non solo l'Anna che sta buttando, bombardando a tappeto come fa Netanyahu e come fa Trump su paesi, popolazioni innocenti, come fa il criminale Putin, un po' indiscriminatamente lì. L'Anna butta lì a caso, ma Graziella, che è specialista nel rumore e di Letta, mi meraviglio,

domanda di fidanza che dura da millenni, veramente, dall'epoca egizia. Sapete dirmi, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Abbiamo poi il disco quiz, pesche andare a notte, perché vedo che avete una difficoltà enorme a recepire, musicalmente parlando, un brano che è di una bellezza enorme. Ed è per il rumore che abbiamo da oggi 30 punti, è questo, sentiamolo. Arriva rumore, eccolo qui, arriva dalla Siberia, direttamente. Ah no, schiacciavo la freccetta sbagliata, sveglia subito!

Ecco, uno con una accetta sta tagliando un tronchetto per mettere sulla stufa, ecco perché c'è così caldo, o per metterlo a posto nella legnaia. Sentite, l'accetta come taglia il rametto. Anna, Anna, ascolta Stella, c'è una categoria di persone che varia, a mio giudizio, dall'8 al 10%, cioè uno su 10 non fanno certo i boscaioli, uno su 10. Pensate a Salso e a Fidenza, calcolo 50.000 persone, 5.000 persone, Salso e Fidenza, che fanno i boscaioli. 5.000. Anna, è vero? Lo fanno abitualmente, di queste cose li dico da una vita, non dovrebbe più esserci sbagli in tale senso. Poi ho detto alcuni occasionali lo fanno un po' di meno, diciamo questo rumore lo fanno di meno, però lo fanno quelli costretti a farlo tutti i giorni, più volte al giorno. Di eccolo qui, questa è la buona, l'Anna ha capito tutto. Ed andiamo invece, qui sono tre premi e 30 punti. Andiamo con il completamento almanacco di oggi, perciò questo completamento almanacco di oggi che mi dà l'opportunità di sapere cose che anch'io non sapevo.

Sentite, il telefono in sottofondo. Da quando ho iniziato a parlare non ha cessato, cioè cesso. Tagliamo la testa al toro, mi dice l'Annetta, l'Annetta che ormai ha scoperto tutto. Ciao Anna, ti voglio bene. Oggi è San Gregorio, vescovo, non è arrivato. Paul McCartney, dei Beatles, compie 84 anni. Lisabella, la Rossellini, la Fiola Dingrin Bergman.

E Roberto Rossellini, la compisse in queue è stante qua. La Marcella, la gana testa che vizze, se metume un po' più, la Marcella che compie anche lei 70, i suoi primi 74 anni. Cuscheso mia, ed andiamo invece con, eccolo qui, giriamo la pagina. Con la chi nasce oggi sarà persona influente, eserciterà un enorme effetto personale sulle altre persone. Frase del giorno: c'è un solo modo di dimenticare il tempo impiegandolo. L'ha detto una persona che non conosco, perciò non dico. Abbiamo invece il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:14, luna crescente si leva alle 9:14, cala alle 23:58. Il proverbio del giorno: chi ha poco fa molta attenzione a ciò che possiede, cioè chi ha poco cerca di tenersi stretto quel poco che ha, ed è giustissimo. Ne 3 giorni in che cosa ricura favore del Susi, giornata internazionale del picnic. Dunque, gli hanno fatto anche la giornata internazionale del picnic, ma mi dica più, è mia normale, da sé, è per mia sal. 2023, sentite il telefono, 2023, la sommergibile Titan oceanico implode durante una immersione turistica verso il relitto del Titanic. Perciò scoppia e altri morti dovuti questa volta al Titanic.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita, grande baita, avete già prenotato per l'ultimo dell'anno, no, Anna, per San Giovanni, alla baita, passatelo alla baita con un menù a tema favoloso, il tutto fatto in casa, 0524 68 92 26, e avrete la baita a portata di mano. Vi ricordo Agata, Silvana, dimmi Agata adottato, sarebbe molto bello, cerchiamo di far adottare Agata, circa 10 mesi, che trovate sulla mia pagina Facebook, con 347 03 61 628, ed avrete finito di soffrire la solitudine. Poi abbiamo due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, chi vuole adottarli, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno, perciò da Calicanthus, piante e fiori, un buon caffè. Calicanthus, ricordiamo, già anticipiamo che sabato, per un evento, ormai un grande evento sposalizio, aprirà alle 14, e poi ricordiamo che Calicanthus ormai tutte le domeniche pomeriggio d'estate è chiuso, e fa bene, perché non si muove persona, sono tutti via, fa bene. Perciò qual è il pensierino del giorno di Calicanthus? Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno. Un amico si vede sempre. Ed andiamo con la madre di Scempio. I legali affermano e possono dirlo, sono stati autorizzati dalla famiglia, è stato un tentato suicidio. La mamma di Scempio non ne può più dai messaggi di quei criminali dei social. Umberto Eco, purtroppo i social danno la possibilità a legioni di idioti
1: di poter dire la sua. Il guaio è che lo dicono sbagliato. Comunque ne parleremo oggi dettagliatamente alle 14.30. Tajani domani riapre l'ambasciata in Iran. Tajani è un personaggio moderato, pacato, che mi piace. Scende il prezzo del petrolio sui mercati, 2,51, Brent a 2,09. Già si sentono ribassi alle pompe, però come mai in certi distributori, per esempio parlo del gas metano, io vado metano, in certe pompe è aumentato il prezzo del gas, come mai? Danneggiata l'alta velocità Napoli, caos e disagi a non finire, indicibili, ormai siamo nel caos, la pace in Iran, Trump ha firmato, ma vedremo, per io di quello lì non mi fido neanche della sua ombra. Riapre immediatamente lo stretto di Hormuz, Mosca sotto attacco ucraino e rada al suolo l'Ucraina, Mosca, Pietroburgo, li rada al suolo come il Putin ha fatto all'Ucraina. Viva l'Europa, viva l'Europa, viva l'Ucraina, viva! Missili russi indietro su Kiev, fuga di civili. Ricordo a tutti voi che l'Ucraina attacca solo siti di petrolio, gas, eccetera, eccetera, non civili, come li butta a ventaglio il criminale nazista, come il del resto lo fa Netanyahu lì in Palestina. Abbiamo poi il tempo, un temp da dire al temp, avremo cielo sereno domani, poco nuvoloso, con pochissima nuvolosità nel corso della giornata, specialmente qualche nuvola di più al pomeriggio, molto molto caldo, zero termico, 4300 metri, si parla di temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli al mattino, moderati al pomeriggio. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAI, l'ingegner Matti Rambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon appetito.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Ed abbiamo il primo brano che è per tutto lo staff, leggo integralmente. Chiedo scusa, avevo il cellulare in altra location. Parole inglesi, su mia l'italiano, sto vedendo proprio in questi giorni che l'italiano è su mia tobbe, dire location, l'età me dire loche. Allora, per l'amico, no, sto vedendo che l'italiano, insomma, l'italiacano è un po' duro. Vittorio, ciao, buon giovedì a te, a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff. Saluto particolare alla gentilissima Mirella Di Tabiano, la quale ieri pomeriggio mi ha fatto una dedica, vorrei controdedicarli, pensa tu al brano, che sai benissimo i miei gusti. Un saluto alla mia cucciolotta Roberto Boerio, insomma un saluto cumulativo a tutti voi che state ascoltando Penelope con Loretta Goggi.

Ed andiamo con... grazie Pietro, come sempre, attentissimo. Vale due punti. Come si chiama il monte dove fu crocifisso Gesù? Io lo so. Come s'appelle il monte dove fu crocifisso Gesù? Così in tanti sapete una certa locuzione perché viene detta. Il monte Calvario, ecco perché è un calvario. Quando diciamo qualcosa di catastrofico, è un calvario Golgotha. Perciò il monte dove fu crocifisso Gesù. Ed abbiamo invece un'altra dedica per Roberto Boerio di Ivrea, lui, il grande Valerio Barozzi, che gli dedica Cavallo Bianco dei Mattia Bazar.

0: Brano bellissimo, è bello,
1: quando stai per uccidere una mosca.
0: Cos'è? Scusami, non rido, Gazzella. Stella, dimmi, cos'è? Cos'è la...
1: Lo schiocco, sai, della paletta quando stai per paletta. Uccidere una mosca.
0: Allora schiacci una mosca, di, è una zanzara? No. No.
1: Sì, anche una zanzara.
0: scherzo, beh, logicamente. No. Sei...
1: non so che musica c'è. Fammi qualcosa per la donna.
0: Va bene, ti faccio una bella canzone per essere adorabile.
1: Grazie.
0: Per essere molto brava col rumore, ha indovinato, però stavolta non è quello il presina che schiaccia la mosca. Allora, dato che la Gazzella mi ha dato l'occasione, però attendiamo un attimo. Grazie Gazzella, poi dedichiamo una bella canzone a Norma, a Norma et Company. Adesso chi mi dice il nome di donna? Stamattina l'ho fatto di uomo, questo è rimasto giacente. Nome di donna che inizia con E. Voi del sabato avete 4 premi ed 30 punti, 5 punti per voi non del sabato. Un nome di donna che inizia con E. Erba, Empoli, eccolo qui, sentiamo, sì?
2: Enrica,
0: grazie alla Diletta,
3: sì?
0: Ci siamo? Però non ha risposto, non mi si dica poi, sì?
2: Emanuela.
0: Bravo Anna. Anna Grande. Poi sentiamo il rumore dell'Anna. Sì.
2: Elisa.
0: Dolce Elisa. È una canzone che piace alla Norma. Dolce Elisa. La la la la. Va regalo un punto che vale per tutti, vale sia voi dal sabato che voi dal sabato. Ricorda molto la attenzione. Guardiamo se mangiate il foglione. Chi è che mangia il foglione? Il guaio che lo mangerà la mamma mia, la Silvana Loreni, lo mangia lei. Fa rima con la gemma della bicicletta. Guardiamo se mi avete capito. Logicamente non vi posso dire di più. Fa rima però, Graziella. Cos'è che fa rima con la gemma della bicicletta? Sì?
2: Emma.
0: Silvana. Pronto? Sì. Emma. Pronto?
2: Emma.
0: Sei là?
2: Emma.
0: Sì, ma chi sei?
2: Anna.
0: Emma, l'ho capito. Però non riuscivo a distinguere, scusami, la voce. Fa rima con la gemma. Cosa può essere? Dai, cos'è che fa rima con la gemma?
4: Il nome battezzato è Emma. Il nome battezzato è Emma.
0: Allora, un punto alla Silvana. Sapevo che la Silvana arrivava. Ha un intuito portentoso. 23. E anche l'Anna... che batta l'Anna, sono in pochi, 14, fa rima con Emma, la Gemma. La Gemma della bicicletta fa rima con Emma, è vero o no? Oh, e andiamo con il prossimo brano, intanto sentiamo i rumori.
3: Ciao, sono Gazzella.
0: Ciao Gazzella.
3: Per il rumore ti dico, può essere lo schiocco di una palletta.
0: Poi ho preso il telefono, logicamente, quando batti una paletta su una mosca, una zanzara, qualcosa. Insomma, siamo però molto, molto lontani, Graziella, molto lontani.
3: Prendiamo la tasca d'oro,
0: sì.
3: Diciamo che il macellaio si taglia le bruciole, va bene? Ciao.
0: Ciao Anna, ascolta Anna, tu che sei attentissima al rumore, ascoltami, usiamo un attimo di intelletto, sai cos'è l'intelletto? Sì, secondo te, Anna, sentiamo, fra Salso e Fidenza, io metto Salso e Fidenza, ci sono 5.000 circa macellai? Voi, ditemi, ci sono circa 5.000 macellai che battano le bistecche più volte al giorno? Dai, no, è vero, l'aiuto è stato provvidenziale, ma non lo seguite mica, beh, vacca è una bestia. Ed andiamo con Tu e così sia, Franco Simone, ultimo brano in programma, poi ci sarà un'altra domandina, per l'amica Irma di Fidenza.

0: Allora, vale un punto. Sapete dirmi con quale nome d'arte è molto più nota? La cantante Veronica Scopelliti. Quindici. Con quale nome d'arte è molto più nota la cantante Veronica Scopelliti? Un minuto. Noemi. Noemi, la cantante Noemi, in effetti si chiama Veronica, stando a quello che leggo. Scopelliti. Scopelliti non è, fa parte del mio pascolo, ma leggo e traduco. Vado con la pubblicità, poi guardiamo come siete messi a dialetto.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
10: Ma no, de 5 e che anche i salum tien la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Vale tre punti, attenzione, vi chiedo solo, Anna, guardiamo se Varan te sparè il dialetto, non sparare, hai disimparato il dialetto. Come diciamo in vernacolo, vale tre punti, vorrei magari risposte similari, ce ne sono e io ve le confermerò, ma vorrei questa risposta che è la più attratta, la più consona alle osterie dove si parlava una volta il dialetto e dove alcuni bar, vedete Salso, Fidenza, Cremona, dice Diletta, lo parlano dappertutto, il dialetto, come diciamo, uno sfrontato, uno che veramente non ha paura di niente. Guardiamo se avete capito la domanda, tre punti. Uno sfrontato, uno che ha tanto tanto coraggio di affrontare le parole, quindi forse l'hanno capito, sì?
14: Spudorato.
13: Spudorato, quello è uno spudorato, racconta delle balle.
14: Io ti dico che mangia il fuoco.
13: Mangia il fuoco, questa è un po' più consona alla esatta,
14: quella, un becco di ferro.
13: Ha un becco di ferro, ha un becco di ferro. Sentiamo, pronto?
14: Le sdegne, sdegne.
13: Sdegnato. Ma Anna, sai cosa dici? Sdegnato è uno che, ripeto, deluso, sdegnato, deluso, ho detto tutt'altra cosa io, Stella. Allora io dico uno sfrontato, uno tre, anzi ve ne do uno di più.
14: Bene,
13: perfetto, sì, sei completamente fuori. Grazie Anna, sei completamente fuori. Grazie Anna, sdignè, ho capito, o sbaglio. Sdignè, sei sdegnato, non hai dignità nel... Qui è tutt'altra cosa. Pronto? Eccolo. Vaffanculo, va. Pronto? Proprio viene nervoso, Pronto? Pronto?
14: Sdignato.
13: Benissimo, Anna, grazie. Ho capito, è sbagliata. Ho capito. Anna, dillo ancora. Ho capito, è completamente sbagliata. Che sia sdignè, sdignè, è sbagliato. Anna, è sbagliato. Allora, le le sì, che il galpel in der stomach, noi in dialetto d'Austria diciamo le le el gadabol pel in der stomach, ripeto, sfrontato, che ha il coraggio delle proprie azioni, dialetto. Benissimo, grazie a tutti. Se qualcuno ha delle obiezioni le dica pure. Le le el galpeli, quando uno dà una romanzina a uno che si crede di essere più furbo e dice, non ascolto le telefonate, le le el gadabol pelin da stuma, quando uno dice pane pane, vino al vino, e non perdona, ripeto, a delle stronzate, vuol dire che il gal pelin da stumag, in dialetto, nella speravo in te, anche delle
15: se tu lo vuoi.
13: Andiamo con la nessun vincitore. Meno male, Anna, adesso dimmi ancora sdignè, mica sdignè, ecco perché non facevo conto alla parola sbagliata eccetera eccetera, sei talmente distante, se fossi in concomitanza con la parola che è stata battezzata mi guardo se ho capito male, ma così non è. Blocco un attimo la linea perché devo mandare in onda la telefonata. Le le el galpel in der stomach, mamma mia. Qui
16: one new message.
17: Ciao Vittoria, sono Lanella, faccio vedere il calendario, ma con un brano cantato da te, Lettera a Pinocchio.
13: Ecco, blocco la linea con Lettera a Pinocchio. Le le el galpelin de stomach da bomba.

0: questa canzone? Vale un punto, forse l'Anna lo sa, l'Anna è un fenomeno. Eccolo.
1: Dorelli.
0: Era di una facile, lo sapevo anch'io, Anna. Johnny, che ha, questa era una cover voluta 38 per Diletta, bravissima Diletta, ed non ci voleva un ingegnere. Ed abbiamo un'altra canzone molto bella, che fatemi leggere se c'è la dedica, perché se c'è la dedica la facciamo. Allora, no, non c'è la dedica. Richiedo per cortesia, Nascerò con te dei Pooh. Grazie, Silvana. Eccola qui, altro capolavoro dei Pooh. Nascerò con te.

vecchia maniera, come diciamo anche con certi cantanti di liscio, vecchia maniera, meravigliosi. Andiamo con una scaletta da non ci vuole molto acume, molto ingegno per dirmi un numero dall'1 compreso al 15 compreso. 4 premi e 30 punti per voi dal sabato, 5 punti per voi non dal sabato. Allora, un numero dall'1 al 15.

0: 5, eccolo qui arrivata.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, 6.
0: 6 per Anna. 6 per l'Anna, sì.
1: 4.
0: 4. 6, un mito. 4, 6, un mito anche tu. dall'1 al 15. 5, 4, eccolo qua.
1: 7.
0: 7 per Graziella. Pronto?
1: 8.
0: 8 per Diletta. 5, 4, 3. Non richiedete più brani che ho esaurito la scaletta. Eccolo qui, sentiamo. Sì.
1: 14
0: per l'Anella. Insomma, sarete fortunate in amore, non certo nel gioco. Sentite qual è il numero battezzato. Eccolo qua.
3: Il numero battezzato è il numero battezzato è il numero battezzato è il numero
0: l'uno,
3: battezzato è
0: l'uno,
3: il numero
0: come
3: battezzato
0: mai?
3: Il numero battezzato
0: va bene, si capisce che è il numero, si vede che non è venuta registrata, era l'uno, è il primo dei mille ed abbiamo un'altra dedica, un'altra richiesta che di Fausto Leali è veramente molto molto bella per l'amica Norma di Parola, l'avete sentito, da Graziella, Graziella di Fidenza, con questo Fausto Leali che è un campione, Io camminerò. E Norma, per te da Graziella.

0: Bene, guardiamo, vale un punto. Chi mi dice? Chi ha lanciato la versione italiana di A Chi? È una cover americana, c'è una versione italiana molto bella, ma The Tumblers è la versione originale. Chi ha lanciato quella italiana? Attenzione, stop alle richieste, ne ho ancora 3-4, ma esaudisco quelle che ho, ma niente più. Fausto Leali, che avete appena sentito con Io camminerò, e avevo la cartella di Leali, mi è venuto in mente, era molto molto facile. Allora ci sentiamo fra pochi minuti per esaudire le altre richieste. Andiamo, come mai mi è venuto in mano quella cosa lì, andiamo con la pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Sì, ora un servizio di noleggio costo copia. Stop alle richieste e vado quelle che ho già in essere.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
2: Ti
3: faccio una dedica ad Anella, alla Graziella, alla Ginetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate. Faccio Hollywood.
4: Compreso Filippo e Marta.
3: Compreso Filippo e
4: Marta.
3: Va bene? E la canta i Flatter.
2: Letter.
3: Ringrazio, ti saluto, ciao, ciao.
2: Ciao Filippo, ciao Marta.
3: Ciao Vittorio, sono Enrica.
2: Ciao Enrica.
3: Innanzitutto mi fai una bella dedica con una canzone che piace a lei, sì. Alla Nella. E poi stamattina al bar ho chiesto per il bar Bestino. Mi hanno detto che era lì il principio di via Fiume. Io non lo sapevo, però me l'hanno detto. Spero che sia giusto. Dopo ti dirò chi me l'ha detto. Ciao!
2: Grazie. No, se vuoi me lo dici, se non vuoi non c'è obbligo dirmelo. Bravissimo. Allora, diamo intanto i 30 punti ad Enrica, che va a 32. Enrica ha 32 punti, il bar d'Eschinon proprio all'inizio di via Fiume, davanti alla villa che c'è in legno ristrutturata. Lì c'era anche il primo studio del dottor Porcellini. Brava Enrica, bravo chi ti ha suggerito, bravissimo. Chiunque sia, se vuoi dirmelo, dimmelo, e gli dico che è un bravo salsese. Perciò al bar da Torrefazione da Vittorio sanno anche com'è la storia salsese, bravissima. Poi faremo il brano, non richiedete più brani. Andiamo allora per Filippo e Marta e tutti voi da Norma Only U de Platters.

0: Norma e tutti voi, grazie. Andiamo con un punto, visto la facilità della domanda. Sapete dirmi con quale numero si fanno tutti gli altri numeri elettronici? C'è un numero di base, con quel numero lì si fanno tutti gli altri numeri di base elettronici. Pensateci bene. Qual è quel numero? Facilissimo, eh? Due punti ti do, chiunque sia. Non so chi è. Sì?
1: Pronto? Otto.
0: L'otto. Sentiamo. Sì, pronto?
1: Ascolta, per caso è l'otto.
0: È l'otto. Brava Enrica. Sì?
1: Ti dico chi è stato a dirmi...
0: Sì.
1: Stamattina eravamo 6 o 7 salsesi, nessuno lo sapeva. Sai chi me l'ha detto? Perché Cifro si è fermato con me. È stato Cifro.
0: Cifro? Cifro?
1: Quello che giocava a pallone.
0: Sì, sì, è il marito Suella, no?
1: Sì.
0: È il marito Suella. Bravi, bravo, bravo, bravo, bravo Enrica, bravo, bravo Cifren, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, bravo, era lì proprio all'inizio di via Fiume, bravo Cifro. Bravo, grande portiere del Salso, grande, grande, grande, bravo. Allora, 34 per Enrica, 39, 40 per Diletta. Con il numero 8 si fanno tutti gli altri numeri elettronici, badateci. Sono le tattine, facilissimo, era già fatto tante volte. Ed abbiamo Mirella di Tabiano, leggo, stop alle richieste, se no non riesco a fare una mole di lavoro così, non l'ho mai vista. Un anno d'amore, Mina, per Miri, Miri, è più di un anno, è più di un anno. Un anno d'amore, di Mina, un capolavoro.

Grazie Pietro, grazie per la canzone, grazie a te, non a me, grazie.

Bene, stop alle richieste, stop alle richieste. Ho il tempo che mi rincorre. Chi è? Attenzione, nell'esercito italiano un battaglione, io non lo so. Un battaglione è formato di quanti uomini? Circa, un battaglione, esercito italiano. Un battaglione è formato da quanti uomini? Scusate se io dico uomini, perché adesso c'è un misturamento, uomini, donne, ma continuerò io a dire uomini. Un battaglione è composto da quanti uomini? Circa 900. È comandante di un battaglione, comanda 900 circa persone. Ed abbiamo, l'avete sentito, la nostra Erika bravissima, il cantino Anna, diglielo quell'imbecille che ti ha dato la risposta in Danmarca Vec, che chi non quello l'imbecille, perché si dice io non lo so, Schinon aveva proprio il negozio che fa angolo con Via Fiume, bravissimo Cifro, bravo bravo, per Erika You Are My Destiny, tu sei nel mio destino, con Paul, Paul diceva Rino Silvestri Anca.

0: Ale, un punto, velocissimi perché sono in super ritardo. Di quale facile, quale nazionalità è il grande Paul Anka? Pensate che l'aveva a mo', chi non lo sapesse, contro Frank Sinatra, proprio Polanca, non so il motivo, odiava Frank Sinatra. Eccolo qui, vale un punto. Vale un punto. Bravissima Enrica, brava, brava Enrica, brava, Enrica, brava. Canadese, non è americano, è Polanca, quello di Diana, 36 per la nostra Enrica, brava. Ed abbiamo l'ultimo brano, l'ultima risposta, perché da Anna accetto 1, 2, 3, 10 risposte, perché è talmente fuori strada, proprio con l'aiuto che ho dato. Enrica, fammi un regalo, dai, mi fai un regalone, lavorami per il rumore, lavora, perché l'Anna proprio, Anna, non ti offendi, non hai capito niente dell'aiuto che ho dato, proprio sei controcorrente completamente, con l'aiuto provvidenziale che poi qualcuno me lo dirà. Sentiamo.
1: New message, all message, play back.
2: Vittorio, oggi mi puoi fare, verrà la fine di agosto,
0: verrà,
2: con i
0: verrà la fine.
2: E poi per il rumore, sì, mi hai dato la possibilità di dirlo un'altra,
0: sì,
2: volta,
0: quello che vuoi.
2: E dico che è la pala da forno che mette le pagnotte di pane nel forno.
0: Anna, secondo te, ascolta, ma non è un'offesa, è una risposta intelligente, una pala che usa il fornaio, che mette le pagnotte in forno. Quando ti ho detto mille volte che il 10%, cioè ancora ti ho fatto l'esempio, Salso e Fidenza, 50.000 persone, un 10% sono 5.000 persone che infornano il pane. Vacca, ma doi, se dai da maniera, è tutta l'Africa. No, adesso, Anna, siamo logici, vedrà la fine del mondo, ah no, d'agosto. Anna, cerca.

0: Allora, velocemente, vedete, sono già in super ritardo. Andiamo con Salso Fidenza, guardiamo se in breve, brevissimo tempo riuscite a indovinare. Silvana vi chiede, e di riflesso faccio una domanda similare anche per Salso. Sapete dirmi chi era il professore di educazione musicale che aveva diretto anche, professore di musica insomma, aveva diretto anche la banda fidentina? Allora io faccio una domanda, altrettanto non mi ricordo chi era il maestro di musica salsese per anzi ve lo faccio, chi era chi è stato il nostro maestro di musica di tutti a Salso Maggiore? Guardiamo se qualcuno è andato a scuola, anche lui ha diretto, composto, ha fatto tutto, ha fatto tutti gli scalini possibili. Grande, grande maestro, fra l'altro è stato anche il mio primo maestro di musica. Maestro di musica fidentino che ha diretto anche la banda Città di Fidenza. Maestro di musica cui chi è andato a scuola ha insegnato la musica. Un nome solo a Salso, eccolo qui, parlo del dopoguerra.
1: Roberto Bellarmino.
0: Chi è, scusa?
1: Bellarmino.
0: Bellarmino, ma siamo adesso, Anna, pronto?
1: Eperzini.
0: Scusa, fa vedere, Enrica, chi è Eperzini? Ecco, no, non è Persini, ma hai detto, Diletta?
1: Sgarzini.
0: Ah, scusa, figo, su. No, colpa mia, colpa mia, non tua, del vino Sgarzini. Brava, hai detto tutto. No, Diletta, bravo, non ti incazzare. Incazzarsi non fa mica bene. Allora, qual è stato il maestro della, lasciate perdere, l'Enrica, l'Anna mi va a trovare gli ultimi maestri da adesso. Parliamo dal dopoguerra fino a che hanno cambiato le scuole. Ma chi non è stato allievo del maestro Leonida Baracchi? No, diciamo la verità. Il grande Leonida Baracchi, mentre invece sì, Roberto Bellarmino è tutto, non so se è ancora un maestro di musica o è in pensione.
1: Lo sapevo, non mi veniva in mente un nome.
0: Baracchi.
1: Il mio nome.
0: Brava, Enrica, ma lo sapevo che lo sapevi, sapevo benissimo che Enrica Nella ha insegnato a tutti noi, meno che all'Anna di Varano, meno che all'Anna di Varano, ma ha insegnato a tutti noi. Noi tutti abbiamo imparato la musica da Leonida Baracchi. Leonida, fra l'altro il figlio è un musicista di fama nazionale. Niente, un punto lo diamo a Diletta, brava Diletta. Diletta, lasciamo andare Anna che non mi capisce molto, ma è lo stesso, Anna, che mi è bisogno capire, 11 con Enrica, bravissima, Diletta, non Enrica, Diletta che ne ha 3. Diletta ne ha 3. Vado con la pubblicità, poi il notiziario da loro.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciate

con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita, grande baita, avete già prenotato per l'ultimo dell'anno, no, Anna, per San Giovanni, alla baita, passatelo alla baita con un menù a tema favoloso, il tutto fatto in casa, 0524 68 92 26, e avrete la baita a portata di mano. Vi ricordo Agata, Silvana, dimmi Agata adottato, sarebbe molto bello, cerchiamo di far adottare Agata, circa 10 mesi, che trovate sulla mia pagina Facebook, con 347 03 61 628, ed avrete finito di soffrire la solitudine. Poi abbiamo due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa. Chi vuole adottarli, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno, perciò da Calicanthus, piante e fiori, un buon caffè. Calicanthus, ricordiamo, già anticipiamo che sabato per un evento, ormai un grande evento sposalizio, aprirà alle 14, e poi ricordiamo che Calicanthus ormai tutte le domeniche pomeriggio d'estate è chiuso, e fa bene, perché non si muove persona, sono tutti via, fa bene. Perciò qual è il pensierino del giorno di Calicanthus?

0: Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno. Un amico si vede sempre. Ed andiamo con le stupidate che sentiamo alla russa ormai. Sentiamo le stupidate russe, le stupidate americane, le stupidate israeliane. Mosca che dice: Trump è andato al G7 e l'hanno riempito di idee dannose. Pensate, pensate quale invece di cercare di veramente quel Putin lì è una persona indegna di occupare il posto che ha. Gli europei stanno chiaramente facendo guerra alla Russia, ma cose dell'altro mondo. Noi purtroppo per noi la Russia l'abbiamo ai confini dell'Europa. Viva l'Europa, abbasso la Russia, abbasso tutte le idee e i russofili specialmente sono da evitare come la peste bubbonica. Sono lieto di annunciare che domani aprirà i battenti di nuovo l'ambasciata a Teheran, anche gli uffici dell'ICE, il nostro insediamento nella capitale dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha dato tutti i dettagli, l'intesa raggiunta tra la USA e l'Iran è uno sviluppo incoraggiante. Quello che purtroppo non è incoraggiante avere a che fare con Trump, con Putin e il suo entourage. Veramente non è invidiabile avere a che fare con quella gentaglia. Scende il prezzo del petrolio, perciò ribasso, ma non a tutte le pompe, non so il motivo, mentre il Brent principale prezzo di riferimento è a livello globale, consegna agosto, dollari al barile per una riduzione di 2,09, già sentono i ribassi alle pompe, però ripeto, non a tutte le pompe in egual modo. Ed abbiamo attentato il suicidio Daniela Ferrari, madre di Andrea Scempio. Ricordiamolo, da ieri in rianimazione all'ospedale a Vigevano per una overdose, ha cercato di avvelenarsi. Lo rende noto il legale del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzato dalla famiglia a dirlo. Ieri la lavanda gastrica, non si sa, potrà essere dimessa, questo è scontato. Un appello dei legali ad abbassare i toni. Perciò ha ricevuto la povera Daniela ha ricevuto minacce da odio sui social, i criminali dei social, criminali, non smettono mai di mostrare la loro ignoranza. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione è fortemente rallentata, si parla perfino di 3 ore di ritardo. Così Trenitalia avvisa, giornata di caos sulla alta velocità linea Milano-Bologna per cancellazione ritardi causa di un incendio, ma benedetto il buon Dio che lo sia veramente, ma succede solo in Italia, danni alle ferrovie. È stato ritrovato un fermaglio rosso che potrebbe essere di Sara su un sentiero vicino a casa e famiglia a Civitella Alfedana, nell'Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei 12, Alia 16, sono scomparse dalla casa famiglia il 6 giugno. Riferire del Fermaglio, referente relazione Abruzzo, Penepo, l'associazione a supporto delle famiglie e persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale. Ora si cerca verso la montagna e verso il lago Borrea, dove saranno, molti dicono che le due ragazze sono da un familiare intimo, vedremo se è vero o meno, sono comunque al sicuro. Pace USA Iran firma domani a Ginevra, perciò domani ci sarà la firma ufficiale, mi auguro quanto prima anche il boia dell'Ucraina Putin firmi una pace. Una pace se ne vada fuori dalle palle, dagli occhi, dalla Ucraina che non è russa, l'Ucraina non è russa. Se ne vada e poi si facciano elezioni, anche un referendum, per vedere chi vuole andare con la Russia o chi vuole rimanere nazione neutrale. Questo sarebbe un parlare da persone civili, ma noi abbiamo a che fare con persone, parlo di Putin, incivili. Intanto Mosca è sotto assedio dall'Ucraina, stop a tutti i voli, ma anche il boia dell'Ucraina può vivere in quel modo. Ormai gli ucraini sono come i cinesi, sanno i cinesi, sanno sfruttare qualsiasi situazione a loro favore. Adesso anche loro si sono costruiti missili con gittata 1500 chilometri, perciò è molto facile arrivare ai bei cupoloni di Mosca, come loro stanno distruggendo completamente l'Ucraina. Penso che il tenace popolo ucraino non stia lì a guardare. Cancellati 527 voti, voli, ma avrà capito Putin che le guerre non servono a nulla? Solo gli ignoranti vogliono e fomentano le guerre, indegni di questo mondo. Passiamo invece a come sarà il tempo domani. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, qualche annuvolamento pomeridiano, molto caldo, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli al mattino, moderati al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà

l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oh, la la la la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita!
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
12: Volare.
9: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
12: Volare.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
9: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
9: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna.
4: pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 18 giugno.
1: Il santo venerato in data odierna è San Calogero, eremita, che secondo il martirologio romano era famoso per la sua opera di esorcista.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Calogero.
1: Il nome riproduce il greco Calogeros, che propriamente significa buon vecchio, ed era un titolo reverenziale, usato per rivolgere la parola agli anacoreti e ai monaci, per poi diventare, in epoca moderna, il termine greco che significa monaco.

0: 1940. Nel giro di poche settimane i tedeschi hanno invaso i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Belgio e metà della Francia. La loro avanzata prosegue inesorabile.
1: Il governo francese, rifugiatosi a Bordeaux, tenta disperatamente di fronteggiare il nemico, ma l'ondata della Panzerdivisionen travolge ogni resistenza.
0: Gli inglesi sanno che da un giorno all'altro i francesi cesseranno di combattere ed essi si troveranno soli a fronteggiare Hitler. Tuttavia, proprio in quel momento sbarca in Gran Bretagna un francese che non ha nessuna intenzione di rinunciare alla lotta: Charles de Gaulle.
1: Soltanto un mese fa nessuno o quasi nessuno lo conosceva. Eppure dal 10 maggio de Gaulle ha comandato al fronte l'unica divisione corazzata francese che per un istante ha fermato i tedeschi ed è stato sottosegretario al Ministero della Guerra.
0: Dato che nessun capo più altolocato di lui si decide a reagire, de Gaulle decide di essere il portavoce della Francia.
1: Il 18 giugno 1940 a Radio Londra egli lancia un appello a tutti i francesi affinché continuino la lotta. La Francia libera è nata finalmente.
0: 5 anni dopo, l'8 maggio 1945, la Francia accettava a Reims, a fianco degli alleati, la capitolazione tedesca.
1: Nei primi del giugno del 1910, sulla spiaggia di San Sebastian, due bambini si stanno rotolando nella sabbia, guardati a vista da 12 guardie reali.
0: Sono il principe delle Asturie, erede al trono di Spagna, con il fratello Don Jaime. Il principe delle Asturie sarebbe salito sul trono con il nome di Alfonso XIV, ma non vi giungerà mai. Suo padre, Alfonso XIII, abdicherà e verrà formato un governo democratico popolare nel 1931.
1: Città del Messico, 18 giugno 1970. Si disputano in Messico le semifinali per la Coppa di Calcio Rimé.
0: In un clima di grande entusiasmo ed emozione, l'Italia sconfigge la Germania Ovest per 4-3. Gli artefici della vittoria italiana sono Boninsegna, Riva e Rivera. Ma il giorno 21, nella partita contro il Brasile, l'Italia non mantiene questo ritmo e viene sconfitta per 4-1.
1: E passiamo a Capitan Schneider, il celebre domatore di leoni.
0: Alfred Schneider è praticamente l'unica persona del mondo che sia stata chiusa in una gabbia con più di 40 leoni. Questo accadde per un errore degli inservienti nel 1925, che per sbaglio aprirono tutte le gabbie insieme durante un suo spettacolo.
1: E con questo intrepido capitano e i suoi 40 leoni, anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 19 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Cadate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita, grande baita, avete già prenotato per l'ultimo dell'anno, no, Anna, per San Giovanni, alla baita, passatelo alla baita, con un menù a tema favoloso, il tutto fatto in casa. 0524 68 92 26, e avrete la baita a portata di mano. Vi ricordo Agata, Silvana, dimmi Agata adottato, sarebbe molto bello, cerchiamo di far adottare Agata, circa 10 mesi, che trovate sulla mia pagina Facebook, con 347 03 61 628, ed avrete finito di soffrire la solitudine. Poi abbiamo due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa. Chi vuole adottarli, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 28 di giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno, perciò da Calicanthus, piante e fiori, un buon caffè. Calicanthus, ricordiamo, già anticipiamo che sabato per un evento è ormai un grande evento sposalizio, aprirà alle 14 e poi ricordiamo che Calicantus ormai tutte le domeniche pomeriggio d'estate è chiuso e fa bene, perché non si muove persona, sono tutti via, fa bene. Perciò qual è il pensierino del giorno di Calicantus? Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno. Un amico si vede sempre. Ed andiamo con le stupidate che sentiamo alla russa ormai. Sentiamo le stupidate russe, le stupidate americane, le stupidate israeliane. Mosca che dice: Trump è andato al G7 e l'hanno riempito di idee dannose. Pensate, pensate quale invece di cercare di veramente quel Putin lì è una persona indegna di occupare il posto che ha. Gli europei stanno chiaramente facendo guerra alla Russia, ma cose dell'altro mondo. Noi purtroppo per noi la Russia l'abbiamo ai confini dell'Europa. Viva l'Europa, abbasso la Russia, abbasso tutte le idee, e i russofili specialmente sono da evitare come la peste bubbonica. Sono lieto di annunciare che domani aprirà i battenti di nuovo l'ambasciata a Teheran, anche gli uffici dell'ICE, il nostro insediamento nella capitale dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha dato tutti i dettagli, l'intesa raggiunta tra la USA e l'Iran è uno sviluppo

finale, consegna agosto, dollari al barile, per una riduzione di 2,09. Già sentono i ribassi alle pompe, però ripeto, non a tutte le pompe in egual modo. Ed abbiamo attentato il suicidio Daniela Ferrari, madre di Andrea Scempio. Ricordiamolo, da ieri in rianimazione all'ospedale a Vigevano per una overdose, ha cercato di avvelenarsi. Lo rende noto il legale della 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzato dalla famiglia a dirlo. Ieri la lavanda gastrica, non si sa, potrà essere dimessa, questo è scontato. Un appello dei legali ad abbassare i toni, perciò ha ricevuto la povera Daniela ha ricevuto minacce da odio sui social. I criminali dei social, criminali, non smettono mai di mostrare la loro ignoranza. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione è fortemente rallentata, si parla perfino di 3 ore di ritardo. Così Trenitalia avvisa, giornata di caos sulla alta velocità linea Milano-Bologna per cancellazione e ritardi causa di un incendio, ma benedetto il buon Dio che lo sia veramente, ma succede solo in Italia, danni alle ferrovie. È stato ritrovato un fermaglio rosso che potrebbe essere di Sara su un sentiero vicino a casa di famiglia a Civitella Alfedana, nell'Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei 12, Alia 16, sono scomparse dalla casa famiglia il 6 giugno. Riferire del fermaglio referente relazione Abruzzo Penepo, l'associazione a supporto delle famiglie e persone scomparse, sarebbe un primo concreto segnale. Ora si cerca verso la montagna e verso il lago Borrea, dove saranno, molti dicono che le due ragazze sono da un familiare intimo, vedremo se è vero o meno, sono comunque al sicuro. Pace USA Iran firma domani a Ginevra, perciò domani ci sarà la firma ufficiale, mi auguro quanto prima anche il boia dell'Ucraina Putin firmi una pace. Una pace se ne vada fuori dalle palle, dagli occhi, dalla Ucraina che non è russa. L'Ucraina non è russa. Se ne vada e poi si facciano elezioni, anche un referendum, per vedere chi vuole andare con la Russia o chi vuole rimanere nazione neutrale. Questo sarebbe un parlare da persone civili, ma noi abbiamo a che fare con persone, parlo di Putin, incivili. Intanto Mosca è sotto assedio dall'Ucraina, stop a tutti i voli, ma anche il boia dell'Ucraina può vivere in quel modo. Ormai gli ucraini sono come i cinesi, sanno i cinesi sanno sfruttare qualsiasi situazione a loro favore. Adesso anche loro si sono costruiti missili con gittata 1500 chilometri, perciò è molto facile arrivare ai bei cupoloni di Mosca, come loro stanno distruggendo

completamente l'Ucraina, penso che il tenace popolo ucraino non stia lì a guardare. Cancellati 527 voli, ma avrà capito Putin che le guerre non servono a nulla? Solo gli ignoranti vogliono e fomentano le guerre, indegni di questo mondo. Passiamo invece a come sarà il tempo domani. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, qualche annuvolamento pomeridiano, molto caldo, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli al mattino, moderati al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a lei.

0: Montecanate. RMK 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976, la storia della radio.
2: In console, Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

0: il nuovo singolo di Harry Styles insieme a Roberto Pezzani. Questo è lo special DJ, quello del giovedì graduatori di Magni e 30 Insta della settimana, aperti con questo pezzettone che ci sta lasciando, come ci sta lasciando alla numero 29 anche il singolo di Kid Yugi, si intitola Amoy.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Yuki, molto carino. Amelie, in discesa non Fright Mania. Poi ci sono anche i BTS. È un po' la musica dell'inizio primavera che ci sta scemando nella nostra Hitmania.
1: Sweat, sweat.

Ma che brava Annalisa, per questo finisce l'amore. Tampa City, altro pezzettone super hits che ci sta leggermente lasciando con Southwear.

il Rolling Stone, Rolling Stone. Bello i Colors su RMK nella nostra graduata Ritmania. E poi c'è Samurai J, anche lui perde posizione con un pezzettone come Ossessione.

Ossessione, il singolone firmato Samuel J. E poi c'è Another Break in the World. Eccoci qua.

Sombra Potential, il nuovo singolo su RMK, in discesa, stabile, non si muove, va bene.

pezzettone di Sombrero. Numero 17, numero 18, numero 20. Stabile c'è Shiva con Lazza e Sfera Bassa, My Day.

Musica che non si ferma, orecchioni radiofoniche aperte, Cinemezzi! Quasi partita la mezz'ora della prima parte, mamma mia!

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar in discesa nella nostra Hitmania.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
1: This is a love song for you.
4: Pub Ristorante La Baita sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 68 9226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì, tutti i giorni torta fritta e panzerotti, sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per

Ghost Disco Sound. Hit the media club.

Numero 15, la zona calda dell'Hitmania. Alex Warren. Questa è Lisa. Amore.

The Summer Funk, Francesco Gabbani su Arm Gray. E poi insieme a noi c'è anche Summer J, il nuovo singolo che sale fortissimo, Flamenco e Paranoia.

0: buona domenica.
1: Era Safe, buona domenica. Poi ci sono le bambole. Ci sono le bambole di Pezza al numero 10 della top 10. Caldo, porno, calde, porno.

0: Era porno, bambole di pezza.
1: No matter what, no matter what.
0: Numero 9, dalla 6, Lady Gaga e Docci, Runaway.

Tiziano Ferro, numero 6, c'è Mace, c'è Salmo, c'è Colla Pesce di Martino, mamma mia pezzettone, sta andando molto bene, è un super hit, RMK, Cattive Abitudini.

Irama Cabana, pinguini tattici nucleari. Eh sì, ragazzi, sono la numero 4. Sorry.

Ma che bello, saliamo sul podio. La medaglia di bronzo della settimana è Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ed è lei che tiene botta la numero 3.

Numero 1, oro della settimana per la seconda settimana consecutiva, Serena Brancale. È il tormentone dell'estate al mio paese. E poi Canate Shopping con Silvia Rossi, questi è Mixing Time.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

So.

Da Roberto Pezzani è tutto, appuntamento di nuovo insieme domani sera 19:30-21:30, special DJ preparazione del weekend. Insieme a noi il nostro sponsor La Baita, dove prenotare la tua tortellata di San Giovanni. Menù completo, bevande comprese a soli 30 euro. Informati 0524 689226. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
6: Radio Monte Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

0: possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita? Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore.
1: Smettila di sognare, sai cosa ti dico?

tratti così. Ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra credi di essere. Ma sai, sai che ti dico? Tu fai schifo sempre, la mattina sì, tu fai schifo anche di notte. Un fiore, una rosa, ma sta cosa brutta, sta cosa curiosa, ma è arrivata Sofia Lorenzo. Un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia.

vengo vicino, leggero ti sfioro, ma tu gomito di tutta un'ostrica chiusa, che perla preziosa che sei.

ancora svevi, cerchi un'altra sigaretta, e leggendo un libro giallo la tua notte resta ferma e non ha fretta. Quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso, e sapessi

0: Ho giorni come te.
1: Ho sguardi come te.
0: Ho sogni come te.
1: Speranze come te.
0: Amore quanto te.
1: Ho forza come te.
0: Paura come te.
1: Ho segni come te.
0: Ho strade come te.

0: giorni come te.
1: Ho sguardi come te.
0: Ho sogni come te.
1: Speranze come te.
0: Amore quanto te.
1: Ho forza come te.
0: Brividi come te.
1: Ho sangue come te.
0: Ricordi come te. Futuro come te.

La mora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto, ancora, perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò semplicemente: